sentirne la tua voce, il ritmo della tua anima. Voglio vibrare dentro il suono, plasmare il ritmo nella mente. Voglio il movimento nel frastuono, l'adrenalina intelligente. Ci vuole

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

family. The love. The energy.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 2:50.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 3 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

ho preferito sognare. Quel giorno là, come strano, ho creduto nelle fate, ma mi toccò un angelo e mi

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 4 e 10 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 4 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 5 e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 6 e 12 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 6 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
2: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
1: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
2: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725. Degli

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
2: Sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: Sono le 7 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: È Radio Super.
3: La tua Radio Super.

0: Sono le 7:59 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Questa è Radio Super.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
3: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
2: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
3: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

sciocco in blu. Lo sciocco in blu.

0: Sono le 8 e 13 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 8 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
3: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
2: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
3: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Radio Super ti tiene compagnia.
6: Sono le 9:01.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

la pubblicità. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
0: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
5: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
6: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
5: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
6: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
7: Diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova, Brescia, va ora in onda al Super Mattina con Pierangelo Pini.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon sabato, bene ritrovate, ben ritrovati, Pierangelo Pini con voi rigorosamente in diretta in questo sabato mattina del 10 di ottobre. Mamma mia, come passa il tempo e siamo già al 10 di ottobre. Prontissimi per iniziare questa nostra bella bella mattinata insieme qui in diretta alla radio dallo studio 2 da Cadignano di Verola Nuova con Pierangelo Pini e naturalmente voi che siete i protagonisti e le protagoniste. 351 40 41 42 3 per iniziare e così la nostra mattinata insieme. Pronto?
1: Pronto, buongiorno. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno carissimo.
1: Buongiorno, tutto a posto?
0: Qui tutto a posto, lì da te come va Carlo?
1: Ma piovigina.
0: Piovigina, da noi almeno qui, piovigina. Allora qui la radio no, per fortunatamente, fuori non lo so.
1: Dai. No, beh, qui in casa non mi piove giù, però perciò sono a posto.
0: Va bene, dai.
1: Dai, saluto tutti gli ascoltatori, tutta la tua famiglia e compagnia bella. Ciao a tutti.
0: Va bene, ciao Carlo, grazie cuore al nostro amico Carlo da Gorlago. E dai che iniziamo così la nostra bella mattinata, la musica, la compagnia e naturalmente voi che siete i diretti protagonisti. Come sempre vi invito a interagire con noi, a chiamarci, perché è bello sentire così le vostre voci, le vostre chiamate, le nostre chiacchiere. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Pierangelo, sono Carlo da Viadana.
0: Buongiorno nostro Carlo e buongiorno Viadana, buongiorno.
1: E un buongiorno a tutta la famiglia Radio Super.
0: Sì.
1: E tutti quelli della TV Super.
0: Bene Carlo, grazie.
1: Ascolta, è possibile fare una dedica? Per sì. Il compleanno del presidente della fanfara di Viadana.
0: Certo, gliela facciamo molto volentieri a Graziano, certo.
1: Va bene.
0: Allora poi mettiamo una bella ballata di Bersaglieri, ok? Di Viadana.
1: Se possibile la marcia 10.
0: La marcia 10, va bene, del CD, va bene, ok ah. Carlo, grazie.
1: Grazie,
0: ciao Carlo.
1: Ciao.
0: Un abbraccio al nostro Carlo da Viadana in provincia di Mantova. Dunque, dicevo, siamo insieme come sempre in diretta sino alle ore 12, la vostra e la nostra compagnia. Naturalmente vi ricordo che domani, attenzione, domani domenica parte un nuovo orario in mia compagnia dalle 12 alle 14. Vi aspetto con la domenica, preparatevi perché sarà una puntata tutta dedicata a voi. Pronto?
2: Ciao Pianta, sono Dorotea, buongiorno.
0: Ciao Dorotea, buongiorno carissima, come stai?
2: Buongiorno. Anche te, sto bene, ecco.
0: Tutto a posto?
2: Sì, tutto a posto, è ancora un nuvoloso il tempo, ecco.
0: E vabbè, adesso dobbiamo...
2: Il cielo è un po' nuvoloso, comunque si respira.
0: Adesso ecco. Si sta bene, adesso dobbiamo prepararci, insomma, a vivere l'autunno. Sì, sì. Che dici?
2: Sì. Senti, volevo dire che... c'è una saga a Lodi,
0: sì.
2: Che si chiama Saffereolo, che domani fanno i giochi, ecco. Quando trovo il parroco io lo dico.
0: Va bene, ok.
2: Okay.
0: Noi, grazie a Tea, ti salutiamo, saluto anche
2: domani,
0: a Beppe.
2: Domani ti telefono.
0: Oh, mi raccomando, alle 12 noi siamo qui pronti per pranzare insieme, okay.
2: Ok? Saluti a tutti, ciao.
0: Grazie alla nostra Tea e da Lodi. Oh, mi raccomando, domani dalle 12 alle 14 è domenica in mia compagnia, preparatevi perché da domani parte questa nuova fascia oraria, anche per dare continuità alla settimana con il programma di Franco Bertolani della televisione, con il programma di Giorgio della radio, e noi arriviamo invece alla domenica sempre a mezzogiorno. Pronto? È caduta la linea. Va bene, dicevo, perciò domani si inizia, preparatevi perché vivremo insieme due ore nella pausa pranzo veramente importanti e divertenti. Dunque, le 10:08. Buongiorno, buon sabato mattina, buongiorno e ben ritrovati anche a coloro che ci stanno ascoltando invece nella fascia del mercoledì pomeriggio in replica. Perciò un saluto anche a tutti voi. Allora, adesso per un'oretta balliamo il liscio. Poi dalle 11 alle 12 tante belle canzoni, ma mi raccomando, la vostra compagnia è indispensabile. La vostra partecipazione di tutti voi, cari amici e cari amiche, che siete sempre tanti, gentili, importanti per noi, ci sostenete, ci avete sostenuto sempre, ci avete fatto diventare grandi, perciò mi raccomando, fatevi sentire. E poi naturalmente l'invito va sempre a coloro che magari per qualsiasi motivo non ci hanno mai chiamato e vogliono chiamarci così per la prima volta. Pronto?
3: Ciao Pier, buongiorno. Sono Maria Rosa da Osmate.
0: Osmate presente all'appello, buongiorno Maria Rosa.
3: Buongiorno, tutto bene?
0: Tutto bene, voi come state? Tu e Angelo? Tutto...
3: Io e Angelo stiamo bene, adesso sono andato a fare la spesa così almeno non va fuori un po' delle scatole.
0: Oh, tutti i sabati tu gli dai il tuo bel compitino e lui parla.
3: Sì, certo, io lavoro, io faccio le pulizie e lui va a farmi la spesa.
0: Collaborazione familiare, mi sembra giusto,
3: Certo.
0: E bravo Angelo, e arriva a porta tutto giusto? Non sbaglia niente?
3: Figurati, immaginiamoci. E quello che sbaglia
0: guarda che facciamo il comitato dei mariti qui, se andiamo avanti così.
3: E me l'hai detto, dai fallo, così me lo porti via un po'.
0: Facciamo il sindacato degli mariti. Va bene, dai. Oh Maria Rosa, ti aspetto anche domani, mi raccomando, se puoi.
3: Dai, intanto
0: che mangi la polenta ci chiami, dai, così.
3: No, andrò da mia figlia qui perché ha compiuto gli anni.
0: Ho capito. Va bene, dai.
3: Mi invita, magari non mi invita, allora ti sento meglio perché qui da soli.
0: Certo.
3: Sentiamo meglio quando sono qui loro. Parlo sempre con i cellulari del cavolo che adesso me l'ha fatto fare anche a me, va, che sono nervosa come pochi.
0: Ma dai, che diventi tecnologica, che va bene così.
3: Sbaglio su tutto, che casini che faccio. Poi dopo devo andare dalla mia vicina a farmi mettere a posto il telefono perché non va più bene.
0: Mamma mia,
3: ma quasi 80 anni.
0: Ma cosa
3: poi
0: c'entra?
3: Ma non ce l'ho, cioè la memoria di 20 anni non ce l'ho più. Sono ancora tutto autosufficiente perché ho la casa da grande 120 metri, però la pulisco tutta io, non mi aiuta nessuno, quindi faccio da mangiare tutto.
0: Sei ancora alla grande.
3: La memoria,
0: dai.
3: Ogni tanto la memoria va un po' a farsi venire.
0: Va via.
3: E loro mi fanno, fai così, se sbaglio, invece mi sgridano, dopo io mi incazzo.
0: Vabbè, dai Maria Rosa, porta pazienza che vedrai che prima o poi imparerai, ok?
3: Adesso ho già migliorato,
0: Ok, dai, ti salutiamo. Dimmi, cara.
3: Mi metti una canzone per il mio matrimonio perché devo fare la spesa, quindi metti quella lì che fa quando aspetterò l'aurora, ma tu non ci sarai.
0: Ho capito. Ho già capito. Va bene, te la mettiamo.
3: Ho sentito
0: mettiamo.
3: La tua dolce metà, salutamela.
0: Va bene, ti saluta. Va bene, ok.
3: Ciao.
0: Te la mettiamo.
3: Ciao,
0: grazie. Ciao Maria Rosa. Ciao. Bene, poi accontenteremo senz'altro anche la nostra amica Maria Rosa. Intanto vi mando questo brano di Graziano Ciani che vi ricordo sarà a Serata Italiana che inizia il prossimo lunedì 12 di ottobre in diretta dalle ore 21 su Super TV e poi in diretta nazionale, perciò mi raccomando, sul canale 96 di Super TV inizia lunedì Serata Italiana con Graziano Cianni, la sua orchestra e ospite Gianmarco Bagutti, naturalmente condotta da Mario Gregorio, che salutiamo. L'augurio di una buona mattinata con questo brano Melodica Follia.

chiama Melodica Follia, questo brano di Graziano Cianni in nostra compagnia, in vostra compagnia, in questa nostra bella mattinata insieme qui su Radio Super, canale 788 del vostro televisore. Mi raccomando, il canale che vi permette di ascoltare la nostra musica, le nostre chiacchiere direttamente a casa vostra, direttamente sul canale 788 del televisore. 351 40 41 42 3, e se volete chiamarci nel corso di questa nostra mattinata. Siamo in diretta dallo studio 2 da Cadignano di Verola Nuova con Pierangelo sino alle 12, super mattina, e siamo qui. Mi raccomando, fatevi sentire, perché a me piace veramente molto sentire la vostra compagnia, la vostra partecipazione, le vostre chiacchiere, il vostro stare insieme. Bello è così, anche solo per dirci magari ciao, come stai, o raccontarci anche di voi, del vostro territorio, della vostra terra. È bello così scoprire un po' quello che c'è intorno a noi, intorno a voi, e raccontarlo così alla radio. 351 40 41 42 3. Continuiamo a ballare il liscio, perché abbiamo un'oretta con la musica da ballo, perché noi vi facciamo iniziare la giornata con il piede giusto e vi facciamo ballare, così vi caricate e vi date così una bella carica giusta, e la giornata prende tutta un'altra piega. Intanto c'è Carlo Venturi, un grande della fisarmonica, con la fisarmonicata.

Oh, qui è finita, stiamo bevendo il caffettino della Elisa e ci perdiamo via. Mamma mia, ma continuiamo e continuiamo a ballare. Stamattina vi sento un po' così tranquilli, eh. Ho capito che magari siete lì un po' tutti indaffarati a fare i lavori di casa, però dai, mentre tra una spolveratina e l'altra, ma fateci un colpo di telefono e dite sono qui, mi raccomando, siamo all'ascolto. Io lo ricordo il numero, ma lo vedete molto bene sul vostro teleschermo. Bene in grande, 351 e 40 41 42 3, ripeto 351 e 40 41 42 3, per chiamarci e per stare con noi e per vivere insieme e questa bella mattinata qui in diretta alla radio. Arriva l'orchestra Casadei e così saluta il sole con questa Amico Sole.

l'orchestra Casadei con questo brano dal titolo Amico Sole, in diretta con noi. Dai dai che lo facciamo uscire il sole, anche se oggi è un po' più vigina, noi dentro facciamo uscire il sole. Le 10 e 23 minuti, buongiorno, buon sabato mattina, ben ritrovati, siete su Radio Super. Un saluto magari anche a coloro che ci stanno ascoltando dall'automobile, stanno guidando e ci stanno ascoltando tramite la radio DAB, questo nuovo sistema di ricezione della radio digitale, o a coloro che hanno magari la radio in tasca con il smartphone, il telefonino, stanno facendo una camminata, stanno facendo tante cose e si tengono il telefono in tasca e nel frattempo ci ascoltano dal nostro sito ufficiale Brescia Sat, da tutti i device e internet per ascoltare le radio. 351, mi permetto di insistere, 351 40 41 42 3, il numero di telefono per chiamarci, per interagire, per entrare in diretta con noi in queste due ore insieme a Pierangelo qui alla radio e per così gustarci la mattinata con chiacchiere e canzoni. L'orchestra del maestro Franco Bagutti ci regala questa Gondola Veneziana.

0: Allora sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Buongiorno Pierangelo.
0: Oh, buongiorno Rita, buongiorno.
1: Buongiorno, allora, buongiorno anche a voi. Stavi parlando del telefonino. Io stamattina sul telefonino non riesco a trovarvi.
0: Come non mi
1: ma avete cambiato qualcosa?
0: No, non abbiamo cambiato nulla.
1: Quando faccio le solite cose, come ho sempre fatto, mi viene fuori una pagina vuota lì, bianca.
0: No, Brescia Sat è attivo assolutamente, perché lo stiamo ascoltando assolutamente.
1: Tra l'altro non vedo proprio neanche tipo sul canale 96, non mi viene fuori niente sul telefonino.
0: Allora, non
1: io
0: lo so.
1: Non so se ho detto hanno cambiato qualcosa, che devo fare altre cose, non lo so. Ma davvero, neanche sulla radio.
0: Adesso controlliamo. Adesso io l'ho ascoltato fino a poco fa, andava. Adesso poi lo controlliamo e vediamo. Vediamo se c'è qualcosa.
1: Dimmi qualcosa.
0: Tutto bene? Tutto a posto? Allora,
1: sì, tutto a posto.
0: Mi devi spiegare cosa sono quella parola che hai detto a Giorgio ieri.
1: Allora facciamo una cosa. Così facciamo prima. Se una sera vengo a Serata Italiana, tu ci vai sempre?
0: Sì, da lunedì ci siamo, assolutamente.
1: Oppure ti chiederò se vai quando magari...

0: magari la domenica o il sabato, teleporto così vedi, vedi meglio.
1: Va bene, ma è un dolce, cos'è? Tanto per...
0: Sì, è tipo... tipo una brioche,
1: ah, ho capito.
0: Ma fatto tipo più rotondo, no? Una forma di brioche.
1: Ho capito.
0: E più grande, che pesano solitamente 200-250 grammi, che poi c'è chi li fa anche più piccole, nel senso
1: e
0: così.
1: Come si chiamano il termine, cos'è la parola giusta?
0: La spongada.
1: La spongada, che è un dolce tipico della Valle Camonica.
0: Ecco, è un dolce però noi, e in tanti, no? Non solo noi in Valle Camonica, lo mangiano anche quando tu fai l'aperitivo col salame, col, lo tagli a fette e lo mangi come se tu mangi il pane.
1: Ma dai, ma lo assaggerò. Allora, dai, ci mettiamo d'accordo. Io, se siete italiani, ci sono sempre. Perciò la prima volta che vieni, dai, ci accordiamo,
0: sì,
1: va bene?
0: Ma l'avevo già pensato, perché l'avevo già pensato. Prima, se vengo a serata italiana, te le porto
1: troppo,
0: così vedi
1: troppo
0: di persona.
1: Troppo gentile.
0: Ma
1: troppo
0: niente,
1: gentile.
0: Ma figurati. Saluto anche la tua moglietta, i
1: va
0: tuoi
1: bene.
0: Figli, tutti insomma.
1: Tutti.
0: Ecco,
1: va bene, noi
0: una
1: domani,
0: buona giornata a
1: ecco,
0: tutti.
1: Poi domani siamo qui a mezzogiorno. Se vuoi,
0: lo
1: o se
0: so,
1: puoi,
0: lo so
1: ok?
0: Già,
1: va
0: lo
1: bene.
0: So, sì. Ascolta,
1: dimmi.
0: Cerca di spiegarmi poi quando puoi, se al telefonino è perfetto,
1: va
0: che
1: bene,
0: cosa,
1: va
0: se
1: bene.
0: Non sono capace io.
1: Ci informiamo noi dalla regia, va bene?
0: Ecco.
1: Di Bargnano.
0: Ciao.
1: Ciao cara,
0: grazie,
1: ciao, grazie alla nostra Rita da Breno, 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci, ma abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, pronto?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno Agostino, buongiorno.
2: Io siamo in macchina, ti stiamo ascoltando col telefonino.
1: Oh, e funziona tutto, non ne avevo dubbi, assolutamente.
2: Poi mi deludi se non sai che cos'era spungato, lascia stare, vada.
1: Agostino, io credimi.
2: Non dimmi niente.
1: Tu l'hai già assaggiata questa cosa?
2: Allora, quella più buona, quella più buona di tutte, la Rita dirà di no, io ti dico di sì. La fanno alla Pricala, come si chiama, ma è mio mezzo, cavoli. Comunque alla Pricala, che è una nostra amica, tutte le volte è anche una nostra cliente. Tutte le volte che Laura va a fare il consiglio, arriva una regala.
1: Ah, ho capito, però io credo...
2: Poi è difficile da mangiare perché è molto, come si dice, è molto asciutta.
1: Secca, ho capito.
2: È secca, è anche morbida lei. Però è come le torte che faceva la nonna, quelle fatte un buco in mezzo.
1: Sì, ho capito, le ciambelle.
2: La Donatella, perdonami, la Donatella del dolce forno.
1: Ah, ok.
2: L'Africa,
1: sì.
2: lei ti ascolta sempre, lei. Ascolta sempre anche te
1: e la salutiamo.
2: Siamo la Donatella del dolce forno di Della Frica e lì fanno una spugnata più buona di tutta la Valle Camonica.
1: Allora dobbiamo organizzare e andare a assaggiarla.
2: Capito, mi hai?
1: Ho capito e andiamo a assaggiarla, Agostino. Allora mi dovrai portare ad assaggiarla.
2: Vede che la Donatella me la manda sempre quando la Laura va. La faccio assaggiare.
1: Bene, bene.
2: È rotonda, tipo una ciambella.
1: È tipo una ciambella, ho capito. No, io non.
2: La pagnotta, però è molto. È molto anche messa nel latte,
1: è buona. Sì. Devo proprio assaggiarla perché mi ha incuriosito,
2: sì,
1: questa
2: ma poi
1: cosa.
2: La sfongata è tipica della Valle Camonica.
1: Sì, ho capito che era tipica, però io in Valle Camonica ci vado poco, in verità. Perciò...
2: La vedo poco, ci vado mai neanch'io. La vedo poco col salame, come dice la Rita. Ma dice...
1: Lei dice che
2: la Rita dice che la fanno con gli aperitivi col salame. Io la vedo poco col salame.
1: È dolce, ma... però vabbè, io, magari sono gusti,
2: no,
1: voglio dire.
2: È un dolce, è un pane, chiamalo come vuoi.
1: Va bene.
2: Tipico della
1: Valle Camonica.
2: Voglio ricordarti, Pierangelo.
1: Dimmi.
2: Che domani a mezzogiorno noi saremo in diretta su Super TV.
1: Certo, sì.
2: Volevo ricordartelo.
1: No, ma guarda che io non mi muovo da qui oggi. Io sto qui, sono già qui.
2: Domani andremo via così perché faccio di rodaggio. Poi diventerà una trasmissione molto importante,
1: sì.
2: Perché arrivano le domeniche e qui stai in casa, mangi il cotechino, mangi la polenta,
1: esatto.
2: L'osso buco, c'è le grepole,
1: lo spiedo,
2: quindi, cosa?
1: Lo spiedo,
2: brava. Quindi le nostre amiche saranno in casa e vi faremo divertire, Angelo.
1: Sì. No, c'entri.
2: Invece la trasmissione in diretta su Super TV 96 sarà dalle 9 alle 11
1: con te e Sonia.
2: Domani mattina abbiamo una cosa meravigliosa, che ci vuole seguire per meravigliosa, alle 11 daremo la linea invece
1: alla Santa Messa,
2: alla chiesa, alla santuario, al teatro,
1: sì,
2: per trasmettere la Santa Messa. Quindi non andate a messa domani, seguite a me la soglia fino alle 11. Poi alle 11 la messa ve la portiamo a casa noi.
1: Esatto, e poi mangiamo insieme, pranziamo insieme.
2: Quella che mi porto a casa io vale di più.
1: Sì, quella vale doppia, assolutamente. Ti confessi addirittura tutto.
2: Ho sentito casa lei, ma siamo in macchina e stiamo ascoltando col telefonino.
1: Però vuol dire che il telefonino è ufficialmente attivo.
2: Funziona assolutamente.
1: Magari qualche impostazione, qualche problema sulla sua rete locale.
2: Manca internet in quella zona.
1: Certo, certo. Comunque
2: saluto la Donatella perché è sempre all'ascolto.
1: Mi unisco.
2: Con gada più buona. Quindi tutti quelli della Valle Camonica che non chiamano più buona è quella della Donatella del dolce forno.
1: Mi unisco. Agostino, un saluto a te e Ivan. Lavorate poco, come sempre.
2: Prima hai detto, noi siamo in macchina, poi hai detto qui più vicina. Quindi no, No, perché dobbiamo lavorare fuori. Che non
1: sul tetto, come sempre.
2: Tu hai detto più vicina. Dico, no?
1: E qui più vicinava prima.
2: No, piegando, smetti.
1: Basta, no, ma ho messo amico sole apposta, così esce il sole, Agostino. Stai tranquillo. Dai.
2: Devi smettere.
1: Prepariamo.
2: Chiamo Mario di chiamarti così.
1: Dai, salutiamolo. Ascolta, Agostino, mi raccomando, domani sarà una puntatona. Prepariamoci perché sarà bello. Iniziamo.
2: Assolutamente sì. Ma non è tutto perché la domenica, l'aperto giorno, diventerà una.
1: Certo, domani è la partenza. Poi preparatevi.
2: Un appuntamento molto importante con giochi, premi, divertimenti. E il contatto con chi sta a casa, vedrai, sarà bellissimo.
1: Bellissimo, non vedo l'ora, Agostino.
2: Tu vedrai, tu che lo sai, vedranno gli ascoltatori.
1: No, ma io sono qui carico come una molla.
2: Siamo in corso verso la metà del mese, e non ti dico, però sono ancora novità tecniche. Lei è una persona, che un ingegnere che è venuto a trovarmi, parlava di lavoro, ha detto, io devo stare fermo, sono faccio danni. Noi di Super TV dobbiamo fermarci.
1: No, che fermarci? Ma chi ti ferma, Agostino? Ma chi ti ferma? Dai.
2: Settimana la radio parte anche su Roma, ma lascia stare. Ma io devo stare fermo, solo faccio danni.
1: Scusate se è poco.
2: Ieri alle 7 in Italia ho chiamato l'avvocato, mi sono permesso perché è un bellissimo rapporto.
1: Sì.
2: E dico, tu devi dire, io devo stare fermo, solo faccio danni. Ho detto alle 7, alle 19. Cioè, dobbiamo andare dal notaio per questo. E lei sì, sono contento. E io le dico, no, guarda, io devo stare fermo, se lo faccio danni. Non sto mai fermo.
1: Agostino, noi dobbiamo andare avanti, noi la radio la facciamo veramente, la televisione la facciamo veramente.
2: Noi non scriviamo che facciamo la radio, noi la radio la facciamo.
1: La facciamo, è vero.
2: Proclami sui giornali, la fare gli altri.
1: Esatto.
2: Hai capito?
1: Noi facciamo, radio, facciamo. E i risultati li sentiamo grazie ai nostri ascoltatori.
2: Pier, una buona settimana a tutte le ascoltatrici, sono un ascolto, soprattutto quelle che hanno 50 anni.
1: Soprattutto. Agostino.
2: No, dai. Un saluto alla tua moglie e a tutti voi.
1: Certo, va bene. Agostino,
2: poi,
1: ciao.
2: Volevo ricordare che ti diceva la Rita,
1: sì.
2: Non l'hai detto, scusami, poi mollo. Se vieni a serate italiane, io voglio ricordarvi che le amplificazioni, quello che sentite a casa, sentite, non vedete, sentite, sono tutte a cura di Lorenzo e Pierangelo Pini.
1: Esatto. Lorenzo, più che altro Lorenzo è lui il mago del mix.
2: Lorenzo, tu batti le mani, dai.
1: Cioè, esatto. quello degli applausi, esatto. No, è vero, no.
2: Però è giusto, se volete ti chiedere se ci sarai. Per forza.
1: Sì, altrimenti non c'è l'audio.
2: L'audio che sentite a casa di tutte queste orchestre è a cura del nostro Pierangelo e Lorenzo.
1: È una bella collaborazione, è una bella avventura. Assolutamente. Ciao Agostino, ciao Ivan, un abbraccio, grazie di cuore, grazie al nostro editore, grazie di cuore veramente, perché il nostro Agostino ci chiama e ci tiene aggiornati su tante cose. Allora, c'è la pubblicità, poi torniamo, mi raccomando, continuate a chiamarci al 351 40 41 42 3. Super pubblicità.
3: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali, si avvicina la stagione delle allergie.
4: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
3: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
4: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
3: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
4: Ideanottesrl.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 720. Allora, sentiamo se abbiamo in linea qualcuno per noi. Pronto? Pronto, pronto.
5: Sono Graziano, ciao.
1: Presidente, buongiorno e auguri, buon compleanno.
5: Grazie. Compiuti il 4.
1: Certo. Allora, per gli amici, abbiamo in linea il presidente della fanfara dei bersaglieri di Via Dana, in provincia di Mantova. Ci fa sempre piacere sentirla, presidente. Tutto bene a lei, i suoi bersaglieri?
5: Tutto
1: come
5: bene,
1: sta andando?
5: Non ci vale, grazie. Siamo andati in provincia di Cremona a suonare domenica.
1: Sì.
5: E domenica prossima siamo a Parma, perciò andiamo bene.
1: State facendo comunque tante cose, siete attivi,
5: sì.
1: Insomma. Domenica prossima siete a Parma perché c'è una manifestazione dedicata ai bersaglieri.
5: Sì, c'è una manifestazione cremese, sì.
1: Bello.
5: E poi ricordiamo anche le forze armate e la vittoria della Grande Guerra.
1: Certo. Certo, ecco. Sì, poi adesso si avvicina appunto anche poi il 4 novembre. Esatto. E perciò voglio dire, perciò poi preparerete anche, immagino, qualcosa anche per le prossime festività, insomma, lavorerete ancora.
5: Sì.
1: Bene. Bene, presidente, bene. Ha trascorso una bella giornata per il suo compleanno, immagino che, insomma, ha festeggiato. Bene, mi fa piacere.
5: Bellissimo, perché i ragazzi mi ha fatto una sorpresa, mi ha fatto gli auguri sulla piazza.
1: Ma che bello!
5: Mi ha suonato gli auguri con la fanfara.
1: La fanfara, giustamente.
5: È stato molto bello.
1: Bello. Presidente, le dedichiamo un bel brano dopo, nella seconda parte, dei bersaglieri di Via Dana, così almeno fa ancora un piccolo festeggiamento con noi. Va bene? Ok?
5: Va bene.
1: Grazie, presidente.
5: Grazie.
1: Un abbraccio a lei e alla fanfara. Grazie al presidente Graziano della fanfara dei bersaglieri di Via Dana. Mi ha fatto molto piacere sentire la sua telefonata. 351 intanto 40 41 42 3. Dai che vi voglio sentire in tanti, carichi e cariche, perché voglio trascorrere una mattinata ricca di voi, con voi. Che bello le vostre voci, i vostri racconti, semplici ma importanti, perché fanno assolutamente parte del nostro costume, della nostra radio, del vostro stare insieme. Dai, forza e coraggio, amici e amiche, voi tutti che ci seguite, non abbiate paura a chiamarci, perché siamo veramente ormai una grande famiglia. Pronto?
0: Scusa Pierangelo, posso rispondere a Agostino se è all'ascolto?
1: Ma certo che intanto internet funziona,
0: allora,
1: da noi.
0: Io non sapevo che tu c'eri sempre a Serata Italiana, per come ha detto Agostino. Io ti ho conosciuto l'anno scorso.
1: Certo.
0: Perché ti ho conosciuto dalla voce, perché tu facevi radio, se no non ti conoscerei,
1: certo,
0: neanche oggi.
1: Il bello della radio è questo, no? Che tu
0: hai capito?
1: Sono una
0: però,
1: voce, certo.
0: Ecco, io non sapevo che tu eri lì sempre.
1: No,
0: io
1: no,
0: ti ho conosciuto dalla voce.
1: Ma guarda Rita, che non è un problema.
0: Sono venuta lì a chiederti sei Pierangelo.
1: Certo,
0: ti ricordi?
1: Mi ricordo, ecco, molto bene questa cosa,
0: ecco,
1: con tua figlia.
0: Questa è una bella cosa. Allora io ho detto, è andato quella volta lì, andrà anche quest'anno.
1: Ci siamo sempre, sia io che Lorenzo, che mio figlio, lui è la parte audio.
0: E tu avevi detto, c'è anche Lorenzo, ma in quel momento lì non so dove era, non c'era, io tuo figlio non l'ho
1: regia,
0: conosciuto.
1: Era in regia, però quando venite lo faccio conoscere, perché lui si occupa della parte audio, della messa in onda.
0: Okay. Ecco, questo... poi l'ho scoperto, perché come ho sentito poi ho scoperto, vabbè.
1: Rita,
0: poi volevo dire,
1: dimmi,
0: Agostino, che le spongate, se vuole quelle morbide che dico io, che ti porterò anche a te, se vuole assaggiarle gliene porterò due anche a lui.
1: Ma certo,
0: perché dove le compro io non sono come dice lui, perché le fanno in tanti, ognuno ha il suo metodo e il suo, non sono tutte uguali.
1: Adesso c'è la sfida della spongata, prepariamoci.
0: Adesso facciamo la sfida, perché ci sono quelle che sanno proprio di brioche, ci sono quelle, come dice Agostino, che non riesci a mandarle giù,
1: sì,
0: che sono un po' stoppose,
1: sì,
0: ma dove le prendo io? Una signora che c'ha un bar e le fa, ma quelle lì, se tu le lasci lì belle in un contenitore, ti durano per tutta la settimana.
1: Niente, bisogna assaggiare qui. Per valutare,
0: ecco,
1: bisogna assaggiare, va bene?
0: Comunque scopriremo questa cosa qua.
1: Rita, ti aspettiamo serata italiana.
0: Scusami,
1: italiana.
0: Ma volevo dire questa cosa qua.
1: Mi raccomando, ok? Ciao Rita,
0: ciao,
1: intanto. Ciao cara, grazie alla nostra Rita. Mamma mia, che bella è questa collaborazione tra noi. C'è Bagutti con Gondola Veneziana.

0: Pronto, pronto, pronto. Chi parla?
1: Faccio prestissimo.
0: Vai.
1: Allora, innanzitutto mando un abbraccio alla Rita.
0: Certo.
1: Che non l'ho salutata prima. Poi ragiono la Rita, perché sono diversi tipi di spongata. Ragione lei. Quella che dico io, che conosco questa, molto, molto, molto buona, la ritengo poco adatta con i saccati. Però ragione, ce ne sono tanti tipi. Quindi Rita, va bene, portane una anche a me, anzi se ne porti due meglio ancora.
0: Certo, ma facciamo dobbiamo
1: lasciamo la linea agli altri, un abbraccio anche alla Rita.
0: Ciao Agostino, grazie, li assaggiamo sicuramente, grazie al nostro Agostino. Eh sì, dobbiamo assolutamente assaggiarle, perché così valutiamo.

0: Allora sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Ciao Pierangelo, sono Daniela di Nuvolento.
0: Buongiorno Daniela da Nuvolento.
1: Ciao.
0: Tutto bene?
1: Ciao,
0: lì a Nuvolento c'è il sole o com'è?
1: No,
0: il tempo?
1: No, un po' nuvolo, un po', sì, un po' appena appena poco.
0: È così,
1: però,
0: come dappertutto. Come stai? Tutto bene?
1: Non sto tanto bene, sono qua con il mal di schiena, sono andato all'ospedale ieri a fare le depilazioni così.
0: Mamma
1: qua,
0: mia.
1: Messo male.
0: Allora, non ti dico di ballare, però puoi ascoltarci. Stai lì seduta in poltrona,
1: no.
0: Ascoltaci, ok?
1: Sì, però ti ascolto, ma ballare no. Cioè,
0: No. Va bene? Ok, Daniela, tranquilla, che poi ci pensiamo noi a farti passare, sì, il mal di schiena. Il massaggino te lo facciamo noi. Ciao.
1: Va bene, grazie. Ciao,
0: ciao bella.
1: Due,
0: ciao, grazie. Grazie.

0: Sentiamo, sentiamo chi abbiamo per noi. Pronto?
1: Ah, sono Carlo da Viadana. Volevo dire, va spongata. Qua la fanno anche Bresello, qua al paese di Don Camillo.
0: Di Don Camillo.
1: Della fabbrichetta.
0: Sì.
1: E fanno, sembrano focaccine.
0: Sì.
1: C'è miele, noci, c'è tutto... Quello lì è tutto diverso da quello che ho sentito.
0: Ho capito. Perciò c'è anche lì una, magari un altro tipo. Assaggeremo anche quella, anche questa qui, Carlo. Va bene?
1: Sì.
0: Dai.
1: Miele, noci e la spongata sembra un tortino, ecco.
0: Ah, ho capito. Perciò c'è anche lì. Perciò questa è.
1: Sì, sì, sì. Sì.
0: Bene.
1: A Bresciano, il paese di
0: Don Camillo. Grazie, Carlo. Un abbraccio. Sei un grande. Grazie al nostro Carlo.

0: Gondola Veneziana, la voce dell'orchestra Franco Bagutti. 10:45, buongiorno, buona mattinata, questa è Radio Super, canale 788 del vostro televisore. Voi tutti che ci state ascoltando tranquillamente da casa vostra, la comodità di accendere il televisore e di ascoltarci, ascoltare la radio attraverso il televisore, perché ormai io credo che pochi abbiano ancora in casa l'apparecchio radiofonico dell'FM, perché ormai è un po' passato di moda, ormai si fa anche fatica a reperire dal punto di vista degli acquisti, ma la televisione invece è quello strumento e che ormai, quell'elettrodomestico che ormai abbiamo tutti, più di uno in casa. E allora il nostro editore ha pensato bene di accendere la musica, di accendere la radio sul canale 788, e da lì in tutta la Lombardia e oltre, insomma, vi teniamo compagnia. Potete chiamarci? Assolutamente sì. Voi vedete che c'è un numero di telefono sotto il nostro logo che da 50 anni vi tiene compagnia, e questo numero è il 351 40 41 42 3. Vi invitiamo ad interagire con noi, a chiamarci in diretta senza timore, perché l'ho detto prima, siamo tutti una grande famiglia, siamo tutti amici, amiche, e direi che non c'è bisogno di avere argomenti difficili, importanti, sofisticati. A noi basta il ciao, a noi basta una stretta di mano virtuale con la radio e diventiamo subito assolutamente di famiglia. Assolutamente, io ci tengo in modo particolare a sentirvi tutti e tutte, perché voi ci sostenete, voi ci avete fatto diventare importanti e grandi, e per questo vi ringraziamo, vi ringrazio, e continuate a stare con noi, continuate a interagire con noi, perché è bello sentire le vostre voci. Pronto?
1: Pronto, ciao Pierangelo, ciao, sono Vilma.
0: Buongiorno Vilma da?
1: Bassano
0: Bresciano. Come stai, sì, Vilma?
1: Ma sì, si potrebbe stare meglio, però dicono che bisogna accontentarsi.
0: Certo, perché... sì, assolutamente, dai, ti sento bene,
1: tutto
0: però,
1: bene?
0: Dai. Noi tutto sì. Bene, qui a Verona Nuova, a Cadignano, siamo quasi vicini di casa, e ci stiamo bene, così, insomma, siamo qui che vi teniamo compagnia, e spero che arrivi così bella la compagnia, no, con noi.
1: Sì, infatti, penso che sto stirando di là e ho la televisione tutta alta di qua, perché così la sento. Qualche volta i miei vicini mi diranno, ma sei sorda?
0: Ma no, ma i tuoi vicini, di lì, accendila anche tu, così facciamo la stereofonia e sai che roba. Poi, lo sai Vilma, l'ho detto già altre volte, quando stiri con la nostra musica non fai una piega, veramente. Ma veramente, guarda che non sbagli,
1: lo so, guarda, io che l'accendo tutti i giorni, io ce l'ho accesa,
0: lo so, grazie. Mi raccomando, anche domani, se vuoi, se puoi, noi siamo qui a mezzogiorno per raccontare,
1: sì,
0: perché noi saremo il vostro contorno, preparatevi.
1: Ecco, va bene, allora era meglio se c'era la pietanza al posto del contorno, così non la facevo.
0: Va bene, ma partiamo col contorno, perché poi vedrai che piano arriviamo anche alla pietanza. E che pietanza, vedrai cosa mettiamo nel piatto, lo riempiamo piano piano, ok?
1: Sì, va bene, ok, ti saluto, ti ringrazio della compagnia.
0: Ma figurati Vilma, ti abbraccio, ciao, grazie, un
1: grazie,
0: abbraccio,
1: ciao,
0: grazie alla nostra Vilma da Bassano Bresciano, siamo in provincia di Brescia. Arriva la fisarmonica di Gigi Botto, la Cesarina.

0: la Cesarina, mamma mia, dai dai che vi facciamo ballare, dai dai che vi facciamo vivere una mattinata alla grande, perché noi, a noi piace veramente darvi allegria, due ore spensierate. Noi non ci dimentichiamo di quello che c'è in giro nel mondo, ma vogliamo veramente trascorrere due ore tranquille, relax, musica, un po' di voglia di stare bene, perché così almeno permettetecelo, dai, due ore, insomma, dai che va bene così. Allora vi ricordo ancora molto importante, ora prima di tutto il nostro numero di telefono per continuare a chiamarci in questa nostra mattinata insieme, dai dai dai, lo sapete che io vi voglio sentire, lo sapete che io sono quello che non si... Voi direte, ma questo qua non si accontenta mai, no, io non mi accontento, perché io voglio sentirvi, voglio sentire le vostre voci, voglio sentire così i vostri racconti, è bello, voi tutti che ci seguite, poi magari se c'è qualcuno di nuovo che non ha mai chiamato e vuol farlo, fatelo tranquillamente, siamo in famiglia. 351 40 41 42 3 per chiamarci, per stare con noi, per vivere insieme questa mattinata. Poi vi ricordo, allora domani si parte con, ufficialmente con la stagione palinsesti 2026-2027 di Super TV e di Radio Super, il mio nuovo appuntamento, si cambia orario, in diretta sempre qui dallo Studio 2, ma in contemporanea radio e televisione, ci ascoltate sempre dal televisore, 788 per la radio, 96 per Super TV, con È Domenica in mia compagnia. Preparatevi, perché domani partiamo un attimino tranquilli, soft, perché la prima puntata ve la dobbiamo raccontare, eccetera, ma poi man mano passeranno le settimane, le domeniche, e sarà sempre un crescendo di cose importanti e belle e piacevoli da seguire. Perciò mi raccomando, seguitevi e segnatevi questo appuntamento da domani, che è l'11 di ottobre, dalle 12 alle 14 in mia compagnia, per gustarci il pranzo della domenica insieme. Pronto?
1: Fiorenza, posso fare una dedica?
0: Sì, buongiorno, chi parla?
1: Sono Florinda Cinelli.
0: Sì, sei scusa?
1: Voglio fare una dedica, Florinda Cinelli.
0: Florinda, da dove ci chiami, Florinda? Abbassa un po', Florinda, abbassa un po' il televisore, abbassa il televisore a zero e ascoltaci dal telefono, altrimenti abbiamo un ritorno.
1: Da Lumezzane.
0: Sì, da Lumezzane, bene, bene, dalla Valle Trompia. Abbassa il televisore però, altrimenti non riusciamo a capirci, Devi abbassare il televisore e ascoltarci dal telefono.
1: L'ho passata.
0: Bene, dimmi Florinda di Lumezzane, tutto bene lì?
1: Sì, ma un po' raffreddata.
0: Un po' raffreddata, sei giovane però, ti sento che sei giovanissima, dalla voce.
1: 50 anni.
0: Bene.
1: 50.
0: Bene, bene, sei giovanissima allora. Bene, allora dimmi carissima, dimmi.
1: Ma fa una dedica a mia mamma, a mio papà.
0: Sì.
1: Che è una canzone, quella più bella che c'è, la fisarmonica.
0: La fisarmonica del grande Gianni Morandi?
1: Sì, quella mi piace tantissimo.
0: Ma certo, ma te la mettiamo molto. Come si chiamano la tua mamma e il tuo papà? Che li salutiamo.
1: Allora, Marilena e Dante.
0: Marilena e Dante, da Florinda. Noi vi ringraziamo, vi salutiamo e vi mettiamo senz'altro la canzone, ok? Ciao cara, grazie, un abbraccio e chiamaci ancora, ciao. Grazie a Florinda da Lumezzane che ci ha chiamato per la prima volta, grazie. Ecco, non basta niente, anche una dedica, una richiesta, noi cerchiamo sempre di accontentarvi e di darvi una mano anche per ascoltare la vostra canzone del cuore. E c'è Marilisa Maniero e Marco Negri, questo brano richiesta la nostra amica Maria Rosa, per lei e per il suo angelo c'è questa Dimenticarti Mai.

0: dimenticarti mai. Sentiamo se c'è qualcuno in linea per noi. Pronto?
1: Sono Maria Rosa ancora, scusami, volevo ringraziarvi della canzone.
0: Sì.
1: E poi è previsto tutto, perché è andato a fare una spesa sbagliata, mi ha portato la roba sbagliata. Però
0: vabbè.
1: La canzone ormai gliel'ho dedicata.
0: Lo perdoniamo, dai, questa volta.
1: La prima e l'ultima, no, ma l'ultima volta che lo perdono.
0: Povero Angelo.
1: Ascoltami, la storia della sfongata, io non la so perché non sono mica della Valle.
0: Sì.
1: Però le ho viste in TV quando guardo la domenica dopo finito il programma, guardo sul canale 5 con la papà, e la fanno sempre vedere, no?
0: Okay.
1: Comunque devono essere molto buono,
0: okay.
1: Molto buone. Però noi brianzoli abbiamo il dolce che facciamo solamente la festa del paese, che si chiama la torta di Michelaccio.
0: La torta?
1: Di Michelaccio.
0: Di Michelaccio, ma pensate, qui dobbiamo fare qualcosa per assaggiare tutto, eh?
1: No, ascolta, ci vuole il pane ammollato nel latte, e poi si mette il cacao amaro, lo zucchero, tutti i canditi, e si fa tutto un pastrullo lì così, poi lo metti nella pentola, lo fai cuocere per 2 ore, diventa una torta non tanto alta, però è molto buona.
0: Ma pensate.
1: Anzi la chiamano la torta negra.
0: Ho capito.
1: Però, perché c'è il cioccolato dentro, capito? Però è buonissima.
0: Allora, ascolta Maria Rosa, verremo a assaggiarla, dai, preparala.
1: La porta è aperta, deve venire anche Franco.
0: Tutti?
1: Io ho invitato tutti, ma non viene nessuno.
0: Facciamo un bel pulmino, guarda che veniamo davvero, guarda, tu prepara che noi organizziamo, va bene?
1: Io ho già provato quando le mie figlie suonavano in banda.
0: Dai.
1: 20-25 persone che mangiavano alla sera, capito?
0: Dai. Va bene, Maria Rosa, però adesso non guardare più Canale 5, guarda noi la domenica, va bene?
1: No, adesso sì, per forza, ci siete voi. Prima non c'è... capito, guardavo per curiosità perché volevo vedere...
0: No, scherzi a parte. Dai,
1: no, ma comunque adesso ti guardo te.
0: Grazie.
1: Domani non te lo prometto.
0: Va bene, no, quando puoi, per carità.
1: Quelli non mi fanno vedere niente perché loro non sono mica come me.
0: Lo so. Dai.
1: Giovani del giorno d'oggi che sono un po' negozio.
0: Va bene, ciao Maria Rosa, grazie.
1: Ciao,
0: grazie alla nostra Maria Rosa. Allora, vi mando l'ultimo brano, poi c'è la pubblicità perché non voglio andare in ritardo. Lo regaliamo a tutti voi dalla voce del nostro Omar, che il prossimo sabato festeggerà 30 anni di carriera, e tra mille ricordi come questa canzone.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
2: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
3: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
4: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
5: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
6: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
7: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
6: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
7: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Stai ascoltando Radio Super.
8: Le 11 e 5 minuti.

Forza, in un pugno apre la nostra seconda parte insieme. Buongiorno, buon sabato, è il 10 di ottobre con Pierangelo, rigorosamente in diretta. Oh, mi raccomando, e continuate a chiamarci, perché sino alle ore 12 noi siamo qui con voi e per voi. Vi lascio il numero, è 351 40 41 42 3, è per intervenire in diretta qualora lo vogliate e per così raccontarci un po' come state trascorrendo questo sabato mattina. Marilena e Dante, un salutone, un abbraccio dalla figlia Florinda con questo brano. È affidato a Gianni Morandi, la fisarmonica.

0: fisarmo.
1: Allora mettiamo in pausa il disco per poi farlo ascoltare bene agli amici. Intanto abbiamo qualcuno per noi, pronto?
2: Pronto, Pierangelo, sono Mario da Pavia, vorrei ascoltare 50 primavere di Tu.
1: Va bene.
2: Cantato da Stefano Durazzo, perché compio 56 anni oggi di matrimonio.
1: Oh, auguri, felicitazioni, 56 anni di matrimonio, che bel traguardo.
2: Sì, allora, compiuto.
1: Ascolta,
2: di settembre.
1: E tua moglie come si chiama?
2: Enrica.
1: Scusa?
2: Enrica.
1: Enrica? Sì, sì, ho capito. Allora noi ti facciamo tanti auguri e ti mandiamo la canzone, va bene?
2: Grazie. Grazie.
1: Ciao caro, un abbraccio, auguroni, auguroni, auguroni.
2: Saluti.
1: Grazie, grazie al nostro amico e continuiamo a regalare questa bella canzone per gli amici che ce l'hanno richiesta.

0: Sentiamo chi abbiamo in linea per lui. Pronto, pronto.
1: Buongiorno Pierangelo.
0: Buongiorno.
1: Sono Cristina da Brescia.
0: Buongiorno Cristina da Brescia.
1: Pierangelo,
0: sì.
1: Vorrei, se è possibile, fare una dedica alla mia mamma Maria.
0: Ma certo, che la stai già facendo, sei in diretta,
1: sempre,
0: sì.
1: Ti ascolta sempre il sabato e la domenica.
0: Grazie.
1: E avrebbe piacere a sentire una canzone di Galassi, Pietro Galassi.
0: Sì.
1: Di cui è una delle fan più sfegatate,
0: okay,
1: nonostante
0: sì.
1: I suoi 91 anni. E se è possibile, Nido d'amore, se no una che puoi
0: sì,
1: scegliere.
0: Sì, va bene, allora la mettiamo verso la fine, ma gliela mettiamo assolutamente, va bene?
1: Grazie, gentilissimo.
0: Ciao,
1: buona giornata.
0: Ciao cara, un abbraccio a te e alla mamma, un salutone. Grazie di cuore. Grazie di cuore a questi amici per la loro amicizia e vicinanza e continuiamo.

È sempre un bel ascoltare, però dai, questa la fisarmonica del grande Gianni Morandi. 11:14 minuti primi, buongiorno, buona mattinata, siete sempre su Radio Super e noi siamo qui con voi e per voi. Una bella mattinata la stiamo trascorrendo insieme, grazie naturalmente anche alle vostre telefonate, grazie di cuore perché state rispondendo molto molto bene il mio invito di chiamarci, ma continuate a farlo perché è sempre un piacere e sentire le vostre voci, i vostri racconti e la vostra compagnia. Al 351 40 41 42 3, numero di telefono che naturalmente vedete bene in grande sul vostro televisore, canale 788 della radio, la radio che si ascolta dalla televisione. Lo ricordo spesso e volentieri perché è veramente bello sapere, e comodo soprattutto sapere, che la radio oggi nell'era moderna e la ascolti anche dalla televisione. Immaginate se si poteva ascoltare anche dal frigorifero, che bella cosa, tu aprivi e prendevi il tuo prosciutto e ascoltavi la radio. Mamma mia, mi guarda così Elisa, dice non te lo porto più il caffè. Va bene, continuiamo con le belle canzoni. Allora intanto salutiamo e facciamo ancora gli auguri al presidente Graziano e dei Bersaglieri di Viadana con questo brano proprio dalla sua fanfara.

0: Allora sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Perché c'è Lucia da Garda.
0: Buongiorno, buongiorno Lucia da Garda.
1: Buongiorno, sono stata in giro tutta mattina a camminare, non ce la faccio più. Ecco, mettimi una canzone che vuoi te.
0: Va bene, te ne scelgo una bella, va bene?
1: Ecco, cercane una bella che io così mi rilasso. Sono stanca perché abbiamo la navetta rotta e allora non si può girare.
0: Va bene, dai Lucia, riposati che noi ti mettiamo la canzone, ok?
1: Sì, ciao.
0: Ciao, cara, bella.
1: Grazie, grazie, grazie,
0: ciao, grazie. Cara.

0: Oh, viva, viva, viva i bersaglieri. Dunque, continuiamo, continuiamo. Dunque, salutiamo anche l'amica Lucia da Garda che ci ha chiamato. Adesso che ti stai riposando, Lucia, io direi di mangiarti un bel gelato, perché c'è questo brano di Mina che ieri l'amico Gianfranco, l'amico del Giaguaro, ha nominato così da Giorgio Conti, che saluto naturalmente entrambi. Saluto Gianfranco, saluto anche Giorgio. E noi l'abbiamo trovata, abbiamo trovato questo disco da Mina. Come si chiama la canzone?
1: Se mi compri
0: un gelato. Eccola qui.

0: ci vuole un gelato? Si mangia ancora il gelato ottobre, sempre, tutta la stagione. Se mi compri un gelato, dalla voce di Mina. Le 11 e 19 minuti primi, rigorosamente in diretta dallo studio 2 del Cadignano di Verona Nuova. Allora, vi ricordo ancora, tutti i sabati mia compagnia dalle 10 alle 12, anche per la stagione 2026-2027, confermato Super Mattina, per tenervi compagnia la mattina. Da domani iniziano i nuovi palinsesti e per quanto mi riguarda mi troverete in diretta sia alla radio ma anche sul canale 96 di Super TV, perciò canale 788 e canale 96, dalle 12 alle 14 con Domenica, e sarà un programma, signori e signori, preparatevi. Pronto?
1: Pronto, no, volevo salutarti e ringraziarti perché hai messo una bella canzone. Così mi tiro su, sono Lucia.
0: Bene, va bene.
1: Ciao.
0: Ciao Bella, ciao, grazie Bella, ciao, un abbraccio. Ciao. Grazie a Lucia, 351 40 41 42 3. Dai che aggiungiamo un posto a tavola come sempre, perché mi piace tanto sentire le vostre voci, le vostre chiacchiere, il vostro modo è di stare con noi, semplice, amichevole, familiare, perché la radio è anche questa. Familiarità, mi piace utilizzare questa parola, familiarità, perché ci uniamo, stiamo insieme, ci raccontiamo e non c'è bisogno di dirci cose così difficili, ma un semplice ciao vale di più di tante parole messe insieme. Dicevo, perciò domani vi aspetto, mi raccomando, dalle 12 alle 14 in diretta.

giorni e svolgono in diretta per voi e con voi. E poi arrivo io il fine settimana, così vi tengo compagnia e continuo a vado avanti con il discorso, però insomma poi noi durante le domeniche vedrete che aggiungeremo sempre un ingrediente in più, mi raccomando, da domani dalle 12 alle 14 in diretta alla radio e alla televisione con Pierangelo è domenica. Dunque, cosa abbiamo sul piatto, Elisa? Ah, è bella, sì, me la ricordo, dice te la ricordi? Ma come no, Luna, Gianni Togni.

0: Sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto? Renata. Ciao Renata, buongiorno, buongiorno. Allora, come va? Noi tutto bene, tu lì? Si va avanti.
1: Io sto facendo i lavori di casa perché oggi è sabato, sì, e andiamo avanti.
0: Allora, se fai i lavori di casa ci ascolti, così nel frattempo chissà che lavoroni che saltano fuori lì, mi raccomando.
1: Io ci sono anche di notte, non solo di giorno.
0: Oh, grazie. Dimmi.
1: Tutto bene?
0: Tutto a posto, siamo contenti soprattutto di sentirvi, perché sentire le vostre voci per noi è molto importante.
1: Sembra che venga fuori anche il sole.
0: Ma siamo noi che facciamo uscire il sole, noi abbiamo la bacchetta magica, Abbiamo la bacchetta magica. Ascolta Renata,
1: le vostre canzoni.
0: Bene, bene. Oh, ti aspetto anche domani, così mangiamo la polenta insieme, mi raccomando,
1: Sì, faccio polenta anche domani.
0: Allora la mangiamo insieme, perché dalle 12 alle 14 io sono qui con voi. Va bene?
1: Ok, Pierangelo, va bene. Mille.
0: Ciao Renata, un abbraccio, ciao. Grazie alla nostra Renata da Castelcovati, siamo in provincia di Brescia, ma continuiamo con la canzone.

Luna, la voce di Gianni Togni, è qui in diretta alla radio. Dunque, 11:26, vi ricordo, sino alle ore 12 noi siamo qui in diretta e continuiamo naturalmente a stare con voi, mi raccomando, voi potete chiamarci quando volete, perché a noi fa piacere sentire veramente le vostre voci, sentire veramente che voi siete lì con noi e partecipate.

Rendete importante questa trasmissione, ma soprattutto ci rendete importanti, perché noi senza il vostro supporto non saremmo qui a fare la radio e a fare la televisione. Grazie ancora di cuore per la vostra amicizia, per le vostre belle parole che avete sempre nei miei confronti, ma anche nei confronti di tutti i colleghi. 351 40 41 42 3. La radio è con voi e per voi, è dal canale 788 sino alle 12, lo ricordo, con Pierangelo. Chiamateci senza paura, senza timori, perché mi piace usare la parola familiarità. Noi siamo veramente in famiglia. Dunque, un bel brano ora di un grande gruppo italiano, i Dig Dig. Quante belle canzoni e quante volte, insomma, ci hanno fatto sognare con questi brani. E in particolare ho scelto per voi questa Storia di periferia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Fai il pieno di regali con Metal Mark.
2: Ogni 4 giochi il meno caro lo paghi solo un euro. In tutto il reparto giocattoli, nessun marchio escluso.
1: Ti aspettiamo in via Einaudi 3, Orzinuovi, Brescia.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: La voce dei Pooh di Stefano Dorazio con 50 primavere, le 11:37 minuti primi. Siamo quasi in dirittura d'arrivo per questa nostra bella mattinata insieme. Comunque ricordo, sino alle 12 siamo qui in diretta e potete ancora chiamarci qualora lo vogliate per salutarci, insomma, per raccontarci, insomma, come avete state trascorrendo ancora questo sabato mattina in nostra compagnia con il sottofondo di Radio Super. 351 40 41 42 3 e questo il nostro numero di telefono, mi permetto di ricordarlo. Dunque ancora che domani mi ritroverete in diretta, però attenzione, si parte con la nuova fascia oraria, è domenica in compagnia di Pierangelo a partire dalle ore 12 sino alle ore 14, rigorosamente in diretta sul canale 788 della radio e il canale 96 di Super TV. Perciò questa sinergia tra radio e televisione fa sì che voi possiate seguirci ovunque voi siate e pranzare in nostra compagnia. Mi raccomando, vi aspetto perché ci tengo in modo particolare a gustare con voi il pranzo della domenica. Pronto?
1: E buongiorno Pierangelo.
0: Buongiorno, buongiorno. Chi parla lì? Chi parla?
1: Sono Vera, da Reggio Calabria.
0: Ciao Vera, buongiorno. Ci stai ascoltando da internet che sta funzionando, immagino, no?
1: Sì, sì, dal telefono.
0: Brava. Come stai, Vera? Come va lì a Reggio Calabria?
1: Bene, bene. Stanotte c'è stato un temporale.
0: ancora temporali. E adesso com'è il tempo? C'è il sole o è rimasto brutto il tempo?
1: No, no, il tempo è molto nuvoloso. Mm. E minaccia ancora pioggia.
0: E le temperature?
1: Le temperature intorno ai 25, 24, 25 gradi.
0: Bene, bene.
1: Non sono.
0: Allora, Vera, qual è la tua sfida di oggi?
1: È la mia sfida di oggi.
0: Sentiamo un po'.
1: È di Jimmy Fontana.
0: Siamo facili oggi, Jimmy Fontana. Dai, dimmi quale vuoi di Jimmy Fontana.
1: Aspetta, incontriamoci ogni sera, mi pare che sia.
0: Incontriamoci ogni sera. Va bene, adesso noi mettiamo subito alla prova la nostra regista Elisa e vediamo se non la trova nel computer, la facciamo correre in archivio e vedrai che prima della fine della trasmissione riusciamo ad accontentarti, ok Vera?
1: Va bene, grazie.
0: Grazie,
1: Mirangelo.
0: Bella.
1: Un abbraccio forte, forte, forte.
0: Ti ringrazio che mi saluti anche durante la trasmissione di Giorgio, grazie di cuore, grazie Vera.
1: Quindi mi hai sentito?
0: Ti ho sentita. Ciao Vera, bella, un abbraccione. Ciao.
1: Ciao
0: cara, ciao. A domani, grazie. Sì, grazie alla nostra Vera da Reggio Calabria. Che bello sentire anche gli amici del sud. Perciò adesso mandiamo il brano di Galassi che l'aveva richiesta la nostra amica Cristina per la mamma Maria, vero?
2: Sì, sì.
0: L'augurio così di una buona giornata.

La voce di Pietro Galassi con Nido d'Amore. Allora vi ricordo anche l'appuntamento importante di Serata Italiana, che parte ufficialmente la stagione 2026-2027 lunedì 12 ottobre in diretta dal teatro, dal Centro Culturale San Giorgio di Dello in provincia di Brescia, in diretta sul canale nazionale e in diretta sul canale 96 di Super TV. Si parte con l'edizione 2026-2027 di Serata Italiana. L'orchestra di Graziano Cianni e ospite Gianmarco Bagutti aprono questa nuova edizione, perciò in bocca al lupo così a tutto il nostro gruppo editoriale, tutta la nostra squadra esterna, al nostro regista Ilario Crotti e naturalmente a Mario Gregorio per questa nuova avventura di Serata Italiana. Dunque arriva Lucio Battisti. Ve la ricordate questa? Perché no?

0: Che bella questa, perché no, dalla voce indimenticabile, inconfondibile di Lucio Battisti. Le 11:50, minuti, ancora 10 minuti per stare insieme in questa bella e ricca mattinata, ricca di voi e con voi, e qui in diretta naturalmente su Radio Super, ma sentiamo se c'è qualcuno per noi in linea. Pronto?
1: Pronto, sono Felice da Montebeccaria.
0: Ciao, ciao Felice, buongiorno, ben ritrovato, tutto bene?
1: Sì, sì, però ci ho messo un'ora e mezza a sbloccare il canale, perché ci veniva fuori privacy, attenzione, ti possono su Brescia Sat, su altri niente.
0: Ma sul sito internet parli?
1: Sì.
0: Probabilmente c'era qualche problema legato, non so a cosa, però non credo dipenda da noi, credo sia un problema di provider da questo punto di vista, perché noi, i nostri sistemi ci danno online il sito. Pronto?
1: Schiaccia premi, sì, sto ascoltando, schiaccia premi, ma adesso sono riuscito a...
0: Mamma mia!
1: Ho chiamato.
0: Vabbè, sai, a volte la tecnologia, questi provider, a volte è così, magari fanno qualche cambiamento dell'ultima ora e sai cosa succede. Vabbè, comunque adesso sei online, perciò va bene.
1: Sì, va tutto bene. Va,
0: ok, come stai?
1: Abbastanza bene, perché non si può, ma nemmeno né tanto è meglio evitarlo.
0: Vabbè.
1: Al centro, giocando centro avanti praticamente.
0: Stiamo in mezzo che non sbagliamo, ok?
1: Stopper, in mezzo, sempre in mezzo.
0: Bravo, bravo Felice. Va bene, dimmi.
1: Io non lo posso dire che è una bella trasmissione, però fino alla settimana scorsa era una bella trasmissione. Oggi sono stato 1:45 in groppa a sto benedetto privacy, capito? Allora, speriamo che gli ultimi 15 minuti siano belli, dai,
0: adesso recuperiamo, ti facciamo recuperare quello che hai perso, dai. Poi domani ci siamo, anche domani a mezzogiorno, se vuoi sentirci, se hai tempo, se vuoi, e tra una polenta e l'altra ci ascolti, dai.
1: Va benissimo. Sono Volpara domani, sull'attempio del Moscato, non so, vai a cercarlo, troverai Volpara, attempio
0: sì,
1: del Moscato.
0: Sì, ho capito, perciò domani sei in trasferta, ok?
1: Ci sentiamo. Comunque.
0: Sei giustificato, va bene, dai, sei giustificato, dai, va bene, ciao Felice.
1: Buon fine settimana, signori.
0: Anche a te un abbraccione grande, grazie di cuore per la tua amicizia, ci tengo in modo particolare. Ciao Felice. Grazie al nostro Felice, veramente sempre simpatica la sua telefonata. Va bene, però insomma i tecnici mi dicono che il nostro sito è online, perciò se c'è qualche problema dipende magari dalla vostra rete o da qualche problema, diciamo, non legato dai nostri sistemi di trasmissione. Dunque, allora, adesso mando la canzone per la mia amica è Vera da Reggio Calabria, Pensiamoci ogni sera, dalla voce del grande Jimmy Fontana.

sera la voce è così di Jimmy Fontana. Vabbè, qui ridendo e scherzando siamo arrivati praticamente alla fine di questa nostra bella mattinata insieme. Adesso vi voglio ricordare ancora un po' di cose molto importanti, tra le tante è quella di domani. Allora, prendete nota, lo so, l'ho ricordato spesso, ma ci tengo perché vogliamo veramente che ci sia tanta compagnia nella domenica di Radio Super e di Super TV. Perciò, domani mattina dalle ore 9 alle ore 11, attenzione, Agostino e la nostra amica Sonia, che salutiamo, vi tengono compagnia, aprono la domenica con la loro simpatia e con la loro voglia di stare con voi e con tante belle cose che vi proporranno. Mi raccomando, seguiteli perché sarà veramente una domenica mattina molto interessante, dalle 9 alle 11. Dalle 11 alle 12 la Santa Messa in diretta, in collegamento diretto con il Santuario della Madonna della Neve di Adro, in provincia di Brescia, perciò potete seguire tranquillamente la Santa Messa dal canale 96 di Super TV. E poi dalle 12 alle 14, in questo caso, anche in diretta radio, perciò anche sul canale 788, sul canale 96 e sul canale 788, arrivo io con Edomenica in mia compagnia. Preparatevi, perché da domani si parte. Si parte con questa nuova programmazione, questa nuova compagnia. Diamo continuità alla settimana, naturalmente, nella fascia della pausa pranzo, ma sarà veramente, man mano passeranno le domeniche, un divenire. Aggiungeremo sempre una porzione in più di piatto, aggiungeremo sempre di più, così il nostro menù andrà sempre ad arricchirsi. Preparatevi perché saranno veramente delle domeniche belle da trascorrere insieme, pensate esclusivamente per voi e con voi. Allora, grazie di cuore per questa bella mattinata trascorsa insieme. Abbiamo veramente fatto una bella avete veramente fatto con me una bella trasmissione. Grazie ancora. Grazie al nostro editore per la sua supervisione, grazie a Ilario Crotti, come sempre, che ha curato la messa in onda dallo studio centrale, da Bagnano di Corzano. Devo salutare la nostra Eleonora, che mi aveva scritto ancora presto, la saluto e la abbraccio. Un saluto anche all'amico Walter, che è un personaggio, ragazzi, che ho conosciuto ieri sera, è un comico, un grande. Ciao Walter, l'augurio di un buon pomeriggio e naturalmente l'augurio a tutti voi di una buona continuazione. Ci sentiamo domani in diretta sul canale 96, sul canale 788, alle ore 12 in mia compagnia. Preparatevi perché trascorreremo insieme due ore alla grande. M'innamorai, il giardino dei semplici, chiudono questa mattinata insieme. Come sempre un saluto e un abbraccio da Pierangelo e da Radio Super.

In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova Brescia abbiamo trasmesso Super Mattina con Pierangelo Pini. Le nostre trasmissioni proseguono ora dalla sede centrale di Via Dante 6, Corzano Brescia.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 12 e 40 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 13 e 19 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabì.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 13:56.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 14 e 56 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 15 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

E poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me. Mi guardi negli occhi, mi prendi la mano

Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di Irene.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 16 e 33 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

giorno il mio tempo che va, passa da qui. Io ti credevo intoccabile, ma

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 17 e 11 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 17 e 52 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabbini.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Lunga e dritta correva la strada, l'auto veloce correva.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 19 e 36 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 19 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 20 e 19 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

verso le vele, da grande capirai, la vita è quel mestiere che non si impara mai.

0: Hey!
1: Radio Super, la radio amica.
2: Sono le 21 e 4 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 21 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Ho visto.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. E di oggi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 22 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza.

lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 23 e 11 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola.

graziata, coccolata, pane, burro e marmellata. Mare piccola, piccola, piccola, così. Che cretino sono stato, anche il gatto mai venuto, Mare piccola, piccola, piccola.

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Avanti. Spara, e spara. E spara. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: È mezzanotte e 40 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: È l'una e due minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.